0: Roberto Emiliano Navarro,
1: DJ Cava,
0: Jennifer Gomera,
1: La Yela.
2: Yela.